raccontare io di te, raccontare tu di me, pane fresco.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

0: che bella vita.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno.

cinico spietato, che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che

0: cosa prima di ogni cosa.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Smith. Onda libera, Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera, Free Radio, Free Music.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto: pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesario, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
5: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 e 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
7: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
9: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
10: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore. La spesa

0: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
2: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
3: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro, siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
4: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila, all'eleganza di Enrico Coveri. E ancora, un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian.

0: autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
1: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Nuce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
3: Supermercati MA, la convenienza abita qua.
4: Offerte ultra convenienti le trovi da MA Supermercati. Fino al primo ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
5: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Stefan.
1: Onda libera.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
6: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche e a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
4: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
7: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.

0: te. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a via Prenestina Nuova 300

0: risparmiare non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Morning, su Onda Libera.

0: l'ultima giornata lavorativa della settimana. Beh, magari non per tutti, per moltissimi di noi, moltissimi di voi all'ascolto di Radio Onda Libera. Beh, bentrovati, buongiorno, buongiorno a quelli che hanno già preso il caffè, come me poco fa, proprio qui nella nostra macchinetta, all'ingresso, proprio lì. Oppure se dovete ancora prenderlo, anzi un buongiorno in più, perché probabilmente vi siete svegliati da poco, magari avete acceso la radio come abitudine in casa e quindi la voglia di stare con Radio Onda Libera e Free Radio Free Morning, l'abitudine insomma che è buona ovviamente come un buon caffè che potete fare con la vostra macchinetta o neanche quella della nostra radio, anche se non è proprio la moca, è buono, quindi ve lo consiglio anche nel caso capitaste nei nostri studi. Va bene, dai, tante chiacchiere in questa mattinata, come al solito due temi, tantissima buona musica, tanti colori e generi, quindi non potete fare altro che rimanere con me.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sapete, io non è che abbia più tanti capelli, ecco sì, non si possono vedere dalla radio, ma sappiamo ormai che basta fare una ricerchina sui social e ci vediamo, dai, ci vediamo in qualche modo. E allora perché? Perché parlare di capelli? Sì, beh, chiaramente non è che ci sono solo io all'ascolto, anzi, qui in radio collegato con voi, ma ci siete voi che di capelli ne avete tanti. E allora andiamo a selezionare quelli e quelle, in particolare quelle che hanno il capello biondo. In questa puntata non è discriminatoria ovviamente la cosa, ma ci sono notizie curiose che poi all'interno parlano anche di quelli che hanno i capelli mori, bruni, nel senso niente di che, ecco. E allora partiamo proprio da questo, parliamo di uomini che preferiscono le bionde. C'è uno studio,

0: Onda libera.
1: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
2: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere. E impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
7: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani, un nome, una garanzia.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory, oltre a reti, guanciali e coprimaterasso. Siamo a Valmontone, in via Cannetacce 20.

0: www.gabioemozionifloreali.com. Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2, oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
1: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
3: Onda Libera.

tanto, boh, che so, il cinema, oppure boh, la letteratura, così si dice, ma anche nelle discussioni tra amici capita, è capitato, gli uomini preferiscono davvero le bionde. E adesso c'è la scienza che prova a rispondere, perché una ricerca dell'università di Augsburg condotta su 110 uomini ha analizzato quanto il colore dei capelli possa influenzare la percezione di caratteristiche come età, salute, fascino e capacità genitoriale. Il risultato ovviamente è molto curioso, se no non sarebbe qui. Quando agli intervistati è stato chiesto con quale donna avrebbero preferito trascorrere una serata, le bionde hanno ricevuto più preferenze, venivano infatti percepite in media come più affascinanti, in forma e anche più giovani. Ma quando lo scenario cambiava e si parlava di una relazione duratura e della possibilità di costruire una famiglia, la percezione cambiava. Le donne brune venivano associate maggiormente a equilibrio e maturità. Insomma, secondo questo esperimento, il colore dei capelli potrebbe influenzare alcune percezioni, ma non certo stabilire le preferenze di tutti gli uomini.

amiche bionde, non dispiacetevi, perché poi non c'è nulla di personale, ma io preferisco le brune. Vabbè, ecco, non sono un esempio statistico, magari quei 110 un po' meglio, però ecco, anche qui dipende da dove vengono, magari hanno delle preferenze legate in qualche modo anche alla cultura, alle origini, non lo so, ecco, però se ci fosse una ricerca più ampia avremmo sicuramente una risposta più precisa di preferenze, magari andando a toccare anche persone da diversi paesi del mondo, perché sì, poi ovviamente anche l'incidenza del biondo, del bruno potrebbe cambiare anche in base alla nazione, addirittura al continente, perché no? Però questa intanto è un'indicazione. Le bionde sì, ma anche le more.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
2: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.
3: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Holmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
4: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
5: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili, 24. Seguici sulle nostre pagine social.
6: Ehi, signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni.

0: passione per le cose buone.
1: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
1: Quale officina?
2: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
3: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
4: Forno Maggi & Co, il panettiere Simone Maggi, tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere, e poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total

Le donne bionde fanno più carriera? È una provocazione o una domanda seria? Boh, qualcuno però ci ha pensato, ha fatto una ricerca e sono due ricercatori che hanno trovato un dato decisamente curioso. Tra le figure analizzate, il 48% sono donne a capo di società che stanno all'interno dell'indice Standard & Poor's 500 e il 35% sono senatrici statunitensi che erano entrambe bionde. Attenzione però, lo studio non dice fatto che i capelli biondi rendano più capaci o più intelligenti o anche più adatti a comandare. Il punto è diverso: quanto gli stereotipi influenzino il modo in cui giudichiamo una donna che occupa una posizione di potere. In un esperimento con circa 100 uomini, le donne brune venivano percepite come più competenti e indipendenti, ma quando alle fotografie venivano associate dichiarazioni particolarmente autoritarie, le bionde tendevano ad essere giudicate meno negativamente. L'ipotesi dei ricercatori è che lo stereotipo della bionda, considerata più giovane, accomodante e meno minacciosa, possa rendere più accettabile una donna quando assume atteggiamenti decisi e autoritari. E qui c'è il vero tema: alle donne viene spesso chiesto di essere autorevoli, ma quando lo diventano troppo possono essere giudicate negativamente.

molto da dire sull'utilizzo attuale dell'intelligenza artificiale. Sì, perché lo strumento c'è ormai da 2-3 anni, ce l'abbiamo insomma più o meno migliorato, anzi ormai sempre più perfetto in un certo senso e sempre più perfettibile, però ecco, ci siamo, ce l'abbiamo, ecco, però come lo usiamo dipende da noi, quale tipo di necessità vogliamo coprire e come interroghiamo i vari chatbot, ChatGPT piuttosto che Claude, Gemini, insomma questi sistemi che ormai molti hanno sul proprio smartphone e sul proprio laptop, computer e quant'altro, anche a volte anche in altri apparati come il frigorifero se ricordo bene, oppure il televisore. Quindi ecco, ciò che dobbiamo imparare è probabilmente proprio all'utilizzo un pochino più critico del sistema e non tanto a ciò che viene fuori, quindi interrogare in maniera più intelligente a livello umano questi sistemi per avere un risultato migliore e anche più vicino alle nostre caratteristiche.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi.

0: e al sabato prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
1: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
2: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie, ha ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
5: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GL.
6: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
7: Galesso Arredamenti.
6: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
8: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte Cimitero Comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
0: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
9: Scommettiamo che il tuo macellaio sa parecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
5: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
10: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
11: Onda Libera.

pensato che i capelli biondi potrebbero un giorno scomparire. Questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto una previsione attribuita proprio a loro, quindi si sa questo. È una previsione che dice che l'ultima persona naturalmente bionda potrebbe nascere in Finlandia, ma quando? Nel 2202, manca relativamente poco. Il motivo sarebbe genetico, perché il gene associato ai capelli biondi è recessivo e per essere trasmesso deve essere presente nel patrimonio genetico di entrambi i genitori. Insomma, un destino curioso per un colore di capelli che ha costruito una vera e propria iconografia mondiale. Se pensiamo a Marilyn Monroe, a Brigitte Bardot, ma anche a Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Kurt Cobain, insomma tantissimi che hanno questo biondo naturale che ha conquistato ovviamente cinema, musica, ma anche l'immaginario collettivo. Attenzione, non significa che nel 2202 spariranno necessariamente tutte le persone bionde. Insomma, la genetica è molto più complessa di una semplice data sul calendario, quindi è un'idea, è qualcosa che potrebbe accadere e poi non possiamo verificarlo, no.

piacciono sempre molto queste ricerche che mettono delle date ad almeno 100 anni dopo, così nessuno può verificare. Beh, io l'ho detto e vabbè, magari se non è vero è uguale, non c'ho responsabilità. Questo è quanto accade, però è davvero curioso sapere che tramite un calcolo evidentemente si può provare a capire questo. Ecco, magari voi amici del futuro che ascolterete, che so, una registrazione di questo programma radio finita da qualche parte ecco, poi ecco, fate in modo di farcelo sapere, non sarà semplice, però ecco, rimaniamo in qualche modo in ascolto. Dio.

ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prensina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.

0: Antone.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348 58 36 989.
2: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è.
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico, per info 329-189-5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
6: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
7: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricordare con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
8: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
9: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stava a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
10: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale. Pappa e Ciccia, per tutta la saga dell'uva del 25, 26 e 27, sarà presente con il suo stand in via Filippo Corridoni 65 a San Cesareo. Vi aspettiamo.
11: Onda Libera.

Dai che venerdì, e allora beh, avremo più tempo per scaricare l'applicazione ufficiale di Radio Onda Libera. Lo so che ve lo dico spesso, lo so, però ecco, dobbiamo dirlo a tutti, dobbiamo anche ricordarvi che potete ascoltarci ovunque in Italia e nel mondo con l'applicazione, anche dove magari non trovate il segnale FM DAB. Sì, perché può capitare di spostarsi per vacanza oppure per una gita fuori porta, o ancora magari per necessità lavorative al di fuori della nostra regione. E allora perché non portarci con voi? Beh, non c'è nulla di male, no? Scaricate l'applicazione che è gratuita, la collegate magari con l'audio via Bluetooth al vostro alla vostra auto e in pochi secondi il gioco è fatto. Cosa so-

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

nella nostra mattinata c'è spazio anche per l'intelligenza artificiale. Sì, ma non te la prendere tanta, perché già stai facendo dei danni. E infatti usare l'intelligenza artificiale al lavoro può creare qualche piccolo danno, in particolare il brain fry, ovvero l'affaticamento mentale. Lo dicono alcuni studi, che affidarsi continuamente agli strumenti di intelligenza artificiale può portare ad una riduzione dell'attenzione e della capacità di concentrazione, perché il cervello tende a delegare sempre di più e il risultato è una stanchezza mentale, particolare, una sensazione di stanchezza e anche la difficoltà nel mantenere il focus, oltre ad una minore capacità di elaborare le informazioni in maniera autonoma. Quindi mi raccomando, state attenti, perché a lungo andare questo può influire anche sulla creatività e sulla capacità di problem solving. Quindi senza gli strumenti tecnologici ci troviamo a non essere più in grado di risolvere dei problemini. Quindi ecco, mi raccomando, fate già adesso un pensierino, cercate di utilizzarlo nella maniera idonea senza affidarvi completamente.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A. Sempre aperti, tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
6: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
7: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
10: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
11: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
12: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina, a Palestrina, in Viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
13: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
0: Onda Libera.

ogni tanto esce fuori il tema dell'intelligenza artificiale ed esce fuori parlando proprio dell'utilizzo a volte un po' smodato. Sì, sono passati ormai un po' di anni, quindi iniziamo a vedere un utilizzo particolare dell'intelligenza artificiale, dei chatbot, e a delegare proprio ogni cosa. Beh, non tutti ovviamente fanno questo, però alcuni sì, a questi sistemi che sicuramente daranno risposte anche rapide, ma non sempre sono affidabili e soprattutto vanno a impoverire un po' la nostra mente, eh sì, anche il senso critico, se poi ci affidiamo a quello che dicono, ovviamente, nel momento in cui si cercano opinioni che non possono essere molto affidabili in alcuni casi.

C'è un grande dubbio ed è quello legato al lavoro e l'intelligenza artificiale inteso come occupazione, e si pensa che magari proprio l'intelligenza artificiale possa licenziare gli umani. È legale? Questa la domanda. Dipende dai casi. In generale la legge consente alle aziende di riorganizzarsi, introdurre nuove tecnologie, anche se questo può portare alla riduzione del personale. Però il licenziamento deve rispettare regole precise, deve esserci una motivazione reale come esigenze economiche e organizzative e non può essere discriminatorio. Inoltre il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato soluzioni alternative come il ricollocamento dei dipendenti in altri ruoli. Il tema però è sempre più attuale perché la diffusione dell'intelligenza artificiale è in aumento e sta trasformando molti settori. Per questo esperti e istituzioni sottolineano l'importanza di tutela e aggiornamento professionale per accompagnare i lavoratori nel cambiamento del mercato.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook per info 333 62 63 667, aperto dal martedì al sabato.
3: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
4: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
5: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna pe magna. E qui mica se scherza, antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaccia a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Mangi tanto e spendi poco.
6: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
7: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
8: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizza.

0: Pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza. Impasto a lunga maturazione. Pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'altra pizza. Aperti a pranzo con tavola calda. Chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176. 06 959 0404. Anche su Facebook.
1: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario. Famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it. La tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
2: Amurel 2000 dei Fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
3: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
4: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
5: Onda Libera.

fa tanto parlare di intelligenza artificiale, di sostituzione all'uomo nel mondo del lavoro. In realtà probabilmente sì, è vero, però ci sono anche casi in cui dall'intelligenza artificiale si è ritornati all'intelligenza umana. Sì, perché ci sono dei limiti, magari sono legati al tempo, ecco, magari tra qualche anno sarà un po' diverso, però ci sono comunque dei limiti che non fanno arrivare l'intelligenza artificiale all'intelligenza umana. Soprattutto a volte capita anche di doverla governare, perché non è che insomma gli chiedi una cosa e automaticamente ti dice la cosa giusta, bisogna comunque controllare ciò che fa, almeno fino adesso è così, poi il futuro non lo conosciamo, ma in senso generale sì, qualche lavoro probabilmente verrà un po' ridotto nell'utilizzo di persone, ma effettivamente per molti altri lavori ancora necessario la presenza di un essere umano. Stare con

voi usate ChatGPT o altri strumenti di intelligenza artificiale siete sicuramente tra i tanti, ma quanti tanti? Perché in realtà gli ultimi dati di Eurostat relativi al 2025 dicono che il 32,7% degli europei tra i 16 e i 74 anni ha utilizzato l'intelligenza artificiale per creare testi, immagini, musica o per altre attività. L'uso è diviso tra scopi personali e lavorativi, con una tendenza più per scopi personali. I paesi più avanti sono quelli del Nord Europa, come Danimarca, Estonia e Malta, dove quasi una persona su due utilizza queste tecnologie. L'Italia invece è sotto la media, ovvero circa il 20% utilizza l'intelligenza artificiale, con percentuali ancora più basse nel lavoro e nella scuola, ma ovviamente sono dati riferiti al 2025, bastano pochi mesi, ecco, per veder cambiare qualcosa, e quindi attendiamo quelli del 2026 che saranno probabilmente rilasciati il prossimo anno.

0: Onda Libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in Viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Biscottificio Casilino, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
5: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto patanegra, cinta senese e maiale tranquillo, vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, schiena d'asino e tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
6: Lo Sport in San Cesareo inaugura la stagione sportiva.

0: 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Alla Ferramenta San Cesareo, non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
3: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
5: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì, da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
4: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
6: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
7: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
8: Pronto, devi avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
9: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Hignusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Onda Libera.

sono importanti le competenze digitali, anche perché in un mondo che corre dobbiamo correre un po' tutti e dobbiamo anche essere pronti ad accogliere novità. Oltretutto l'intelligenza artificiale tutto sommato è semplice da utilizzare, perché se pensiamo ai chatbot come ChatGPT e tanti altri, ecco, basta chiedere in maniera naturale quello che serve per poter avere delle risposte. Rimane un po' la difficoltà in ambiti un po' più tecnici o comunque nella verifica che la risposta sia corretta, perché ripeto, e lo dicono anche i sistemi di intelligenza artificiale come disclaimer, cioè come informazione importante, non è detto che dica cose corrette.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

ultimo intervento per oggi, per la settimana lavorativa che va concludendosi, anche se in realtà siamo solo al mezzogiorno, minuto più minuto meno, lo sappiamo, però ecco, ancora poche ore e sarà weekend, un weekend che sarà ricco sempre qui su Radio Onda Libera. Io mi congedo per questa settimana, ci ritroviamo senza dubbio lunedì, un lunedì che sarà chiaramente ricco di tanta altra musica, di tante chiacchiere. Ci sentiamo, ciao, buon weekend.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele, uova. Ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio

0: Medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. Gemaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
1: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente. 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi. Presa e riconsegna a domicilio. Misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri. Sostituzione e riparazione cristalli. Garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
2: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
3: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
4: Ah, perfetto! Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
5: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32. Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pelle in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
9: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
10: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
11: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
2: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
2: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
3: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
4: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i calzi Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
5: Per la vostra pausa pranzo, da fuori luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
6: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
7: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina

0: nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
1: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
2: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
3: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
4: Supermercati
5: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click. Onda

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza, con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità di La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
4: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
5: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
6: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
7: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
8: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
9: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino. Il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, gelato al vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
10: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga. Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
11: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
12: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
13: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
0: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: te, perché siamo barche in mezzo al mare.
1: Onda Libera. A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
4: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
6: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
7: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
8: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
9: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro bevande incluse.
10: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
11: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
1: Nei nostri supermercati trovi la qualità che cerchi al prezzo Pewex. Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 1° ottobre, petto di pollo intero a soli 6,99 euro al chilo e crudo a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
2: Onda Libera.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
8: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te, un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
9: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni, tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 60 64252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
10: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
11: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena, in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
12: Supermercati MA, la convenienza.
13: Offerte ultra convenienti? Le trovi da MA Supermercati. Fino al 1° ottobre, Barilla pasta di semola 500 grammi a 49 centesimi e bistecche di lombo di scottona a 14,99 euro al chilo. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Onda Libera.

0: Onda Libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina, via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
2: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
3: Lo Sporting San Cesareo inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli open day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesareo. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesareo.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
6: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi e ricondizionati

0: tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
2: Igrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina in via Prenestina Antica 106. Inoltre troverete pellet a prezzi imbattibili. Potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
3: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
4: Ascolta, la gioielleria c'è.
3: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
5: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
3: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
6: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo a P Motors, autofficina meccanica e gommista.
7: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di Via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999. La tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
0: Onda Libera.

0: più.
1: Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede, scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di

0: Crispinucci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
1: Per una cucina dinamica ed equilibrata, che non sia solo un semplice mobile, a Palestrina, presso lo showroom dell'IPD, abbiamo la collezione Rastelli. Chiamateci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento o veniteci a trovare in via Prenestina Nuova 307/A27.
2: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
3: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
4: Devi andare in officina.
3: Quale officina?
4: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone in via Ardena 4, aperti tutti i giorni.
5: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti da lunedì al venerdì. Dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 2001.
6: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
7: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
8: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
10: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 5 e 19 ottobre.
11: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri i Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
4: La vecchia osteria di Angelo e Paola. Se magna per magna. E qui mica si scherza. Antipasti, primi romani, bistecche, coratella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria. Magni tanto e spendi poco.
2: Tutti i giovedì, cena di pesce. E la domenica sera, menù completo. Tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a cote soriche. Chiedo consiglio a Serenella. Tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
6: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 307/A27 o contattaci al numero 06 95 34 414.
8: Volete provare una nuova esperienza sensoriale di un gelato unico nel suo genere? Dovete andare da Gelato Divino, che il maestro e titolare Roberto Troiani vi farà assaggiare la bontà dei gusti artigianali e la grande specialità della casa, Gelato al Vino. Venite a provare, sempre aperti dalle 10 del mattino fino a tarda sera, tranne il lunedì. Gelato Divino è a Frascati, in via dei Quintili 24. Seguici sulle nostre pagine social.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
3: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste, dal 1999, mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Dal 1999 la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
4: Onda Libera.

0: Onda libera.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Nuova apertura per Xaus Hair Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Hair Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenota l'ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express. Inizia il meglio l'anno scolastico. Per te un controllo della vista gratuito. Prenota presso uno dei nostri centri ottici.
5: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
6: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
7: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina, in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
8: Ittica 3S. Nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuo. Continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
9: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passioni dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i calzi Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
10: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2 oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social.
11: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
12: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
0: Onda libera.

0: Ed eccoci prontissimi in diretta per una nuova puntata di questo venerdì 25 settembre. Buon pomeriggio Chris.
1: Buon pomeriggio a te Stefano.
0: Staremo insieme anche oggi fino alle 19 con tante notizie curiose, tanta bella musica, ma soprattutto i vostri WhatsApp che potete mandarci al 333-222-7992. Ci ascoltate sempre dall'FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app
1: Radio Onda Libera TV per vedere video dei vostri artisti musicali preferiti.
0: Partiamo subito e poi torniamo con la prima notizia. Cosa so-

0: la prima notizia di oggi riguarda gli animali. Allora, cresce insieme ad un branco di pitbull e si convince di essere un cane da guardia. Ma questa volta parliamo però di un gattino bianco. E noi abbiamo l'immagine, qui la stiamo vedendo con il nostro Chris, di pitbull e gattino bianco. Beh, hanno la stessa postura, forse fa più paura quasi il gattino.
1: Bravo, mi ha anticipato Stefano, stavo per dirtelo, fa più paura il gattino, eh.
0: È così, d'altronde si prendono le somiglianze di chi si è vicino da piccoli, è vero, non c'è niente da fare. Torniamo con la musica.
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Onda libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A. Sempre aperti, tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
4: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
5: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
6: Grandi offerte fino al 30 settembre. Scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
7: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1, gemmaclinic.it. Salute, benessere e bellezza.
8: È tempo di lavori alla tua casa, ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
9: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards. Compravendita di carte da collezione. Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
10: Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
11: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana: fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
12: E tutti sabato sera cena con balli di gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
13: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare? Tempi certi, strategia concreta. Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
14: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi. Braci e Fornaci.
0: Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
14: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
15: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
16: Devi andare in officina.
15: Quale officina?
16: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
17: Onda Libera.
18: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: notizia di prima parlavamo di pitbull e di gattini che sono insieme, la nostra cara ascoltatrice Annalisa ci dice: io ho un gattino che è cresciuto a fianco ad un altro cane, ma non un pitbull. Effettivamente gli assomiglia molto, fanno più o meno le stesse cose, dormono praticamente tutte e due dalla mattina alla sera. Beh, anche quello è una bella cosa, dormire.
1: Dormire è una cosa stupenda proprio, Stefano, ci vuole un po' di riposo.
0: Beati loro che possono farlo tutto il giorno. Ancora musica. Again.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: E allora torniamo in diretta. Beh, notizia curiosa anche questa. Parliamo di Kinder. Chi è che non conosce la Kinder? Insomma, stabilimenti Ferrero. C'è una persona però che all'interno di questo stabilimento si spacciava per essere un grande karateka, facciamo così. Facendo delle dimostrazioni con i colleghi per far vedere le sue abilità, tra una mossa e l'altra ha fatto cadere circa 8.000 euro di cioccolatini mandandoli in frantumi. E beh, gli è costata tanto sta mossa.
1: Sì Stefano, ne ha fatti di danni, 8.000 euro insomma.
0: 8.000 euro di cioccolato a terra. Io quello che mi domando adesso è che fine hanno fatto questi cioccolatini, che sono ancora buoni ma sono semplicemente rotti. Au, se li dovete buttare, Radio Onda Libera, Palestrina, potete portarli qua che non sprechiamo niente.

0: Onda Libera.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Jad Art Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Jad Art Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook. Per info 333-6263-667. Aperto dal martedì al sabato.
3: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
5: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20 mm per piani cucina, top bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
6: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081. Oppure autodemolizionibucci.com.
7: Pizzeria L'Altra Pizza. Con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza. Impasto a lunga maturazione. Pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
8: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica

0: il Sessolarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
2: Onda Libera.

Facciamo un po' di saluti alle nostre amiche aziende. I più veloci oggi a scriverci sono il nostro Matteo di MM Collection Car a Genazzano, e poi voglio salutare anche il nostro amico Massimiliano Carpentieri dello studio MC, che ci ascoltano sempre all'interno dello studio. Grazie ragazzi, che ci fa veramente tanto tanto piacere quando i nostri inserzionisti ci mandano i messaggi che ci stanno ascoltando. Siete sempre nei nostri cuori. Ciao ragazzi, torniamo alla musica, questa è per voi.

0: È il momento dell'almanacco di oggi, per questo venerdì 25 di settembre. Santa Aurelia, la santa del giorno. Chris, lo sai chi nasceva 49 anni fa? Tu li conosci molto bene. Nascono gli U2.
1: Che gruppo, ragazzi, veramente un gruppo storico, fenomenali.
0: Oggi è un giorno importante per molti artisti, ad esempio Michael Douglas, 81 anni, un altro grande della musica italiana, Zucchero, ne compie 70, Will Smith 56. E beh, che giornata oggi.
1: Guarda, Will Smith lo facevo anche ancora un po' più giovincello, eh.
0: Ma si riporta bene anche lui, si riporta molto bene. Torniamo alla musica.
2: Le ragazze ci sorridono un po'.

0: Onda libera. Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
2: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
3: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
4: Sulla strada, l'unica cosa che conta è l'affidabilità. L'Officina Gratissi è specializzata in mezzi pesanti e officina autorizzata Renault Trucks. Diagnostica avanzata, ricambi originali e interventi rapidi per rimetterti subito in marcia. Siamo ad Anagni, in via Casilina, chilometro 65 900. Officina Gratissi, professionisti al servizio del tuo mezzo.
3: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina, in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
5: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono a Labico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
6: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
1: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
7: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina, in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393. per la vostra pausa pranzo. Da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato, ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
8: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto, ticket restaurant per pranzo e cena.
9: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
11: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
12: Onda Libera.

0: anche questa viene dal mondo degli animali. Pensate, un delfino perse la coda a soli 2 mesi, però grazie all'aiuto di una protesi, ovviamente dei professionisti, le permise di tornare a nuotare. Beh, guarda, quando la tecnica, la tecnologia che avanza permette queste cose, è bellissimo anche nel mondo degli animali. Non c'è più bello di vedere un delfino nuotare.
1: Assolutamente, Stefano, ti do proprio la sensazione di libertà, quindi veramente viva la tecnologia in questi casi.
0: Torniamo ancora alla musica.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

merito alla notizia di prima a proposito di protesi, era rivolta per un delfino, ma c'è un'ascoltatrice che ci scrive che preferisce rimanere anonima. Ha avuto un problema anche lei negli anni passati e ha avuto poi una protesi ad un braccio. Dice: grazie a questa protesi sono veramente rinata. Non so il tuo nome, ma sei veramente una grande e siamo veramente felici che ti senti molto molto meglio dopo questo intervento. Beh, ragazzi, ci sono dei medici che fanno miracoli e oggi queste protesi sono veramente degli arti, che sono identiche e soprattutto svolgono le stesse funzioni di un braccio normale. Quindi viva la tecnologia che avanza. Torniamo ancora alla musica.

0: Onda Libera.
1: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede. Scoprilo nei nostri showroom anche domenica 20 e 27.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone via dei Monti Repini chilometro 5 e 600.
3: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Ciccu Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
4: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione, posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
5: Lo Sporting San Cesario inaugura la stagione sportiva 26-27. Sono aperti gli Open Day in scuola calcio, dai primi calci 2021 agli esordienti 2014. Vi aspettiamo al campo sportivo Roberto Pera di San Cesario. Il dove, il come e il quando lo si impara solo giocando. Per info Simone 334-9409-670 oppure pagine social ASD Sporting San Cesario.

0: San Cesario.
1: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
4: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
5: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo, in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: Gorrasi Auto SRL è il rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
3: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
5: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone, in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
6: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 5 e 19 ottobre.
7: Supermercati
8: Spesa comoda, veloce e senza stress. Con maspesaonline.it ordini la tua spesa in pochi click. Prova la qualità e la freschezza di MA a domicilio. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. Pagamento con buoni pasto Edenred e prima consegna gratuita. Cosa aspetti? maspesaonline.it. Amici con un click.
9: Onda Libera.

Siamo entrati nell'ultima ora insieme, come passa il tempo anche oggi ragazzi, mamma mia, siamo nell'ultima ora ma ci saranno ancora tante canzoni, tra poco un'altra notizia per voi.

0: Alesse, devi sapere che in un negozio coreano per entrare devi scalare una roccia. Allora, tu come sei messo a scalare le rocce?
1: Molto male, Stefano. È già tanto che faccio due gradini di casa mia.
0: Io sono peggio, ho anche le vertigini, quindi praticamente niente, a questo negozio coreano non ci entreremo mai.

0: Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: Let's go.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182. A Colleferro, via Casilina, chilometro 50 e 900. A Frosinone, via dei Monti Lepini, chilometro 5 e 600.
3: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69, per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
4: Da Gemma Clinic scopri Alma Harmony, il macchinario di ultima generazione altamente performante ad uso medico che agisce sui segni del tempo con lifting non chirurgico. Rimuove tatuaggi, smagliature e cicatrici. Interviene su lesioni vascolari e cutanee. Rimuove cisti, angiomi e nei. Affidati ad Alma Harmony da Gemma Clinic, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. A San Cesario in via Proust 1. GemmaClinic.it. Salute, benessere e bellezza.
5: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto.

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, oh, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 5089 561.
7: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: www.sansaro.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77. Grande inaugurazione venerdì 2 ottobre dalle ore 16:30. Non mancare.
2: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda

0: risposta alla notizia di prima, c'è chi ci scrive: ma come, la gente cerca di far dir del tutto per far entrare i nostri amici dentro i negozi per comprare, e c'è chi deve addirittura scalare una roccia. Ma allora questo non vuole vendere. E hai ragione, Chris, ha detto bene il nostro ascoltatore.
1: Assolutamente ragione.
0: Tra poco ci salutiamo.

Vuoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei? Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta.
3: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
4: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
2: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
5: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: quattro vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
6: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
7: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 900 58 66 90.
8: Sognare e viaggiare. Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
9: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
10: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, tagliolini all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
11: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
12: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
13: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o affetto 8,99 al chilo. Bistecche fra costa di vitella 11,99 al chilo.
14: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
15: Al poliambulatorio Ars
0: Ars Medica Preneste, dal 1999 mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Approfitta della promozione del mese. Il tuo pacchetto dietologico con prima visita e controllo è scontato per tutto settembre. Iniziativa a cura del dottor Federico Ricci, medico specialista in scienza dell'alimentazione. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, dal 1999. La tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
15: Onda Libera.

0: Onda libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII, numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
4: Il volume. Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
5: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
6: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Nuce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
8: Idrotermica Preneste, leader nel settore della termoidraulica, in occasione delle eccezionali offerte su stufe a legna e a pellet in esposizione, vi invita a visitare il proprio showroom a Palestrina, in via Prenestina Antica 106. Inoltre, troverete pellet a prezzi imbattibili, potete usufruire di pagamenti personalizzati e avere supporto per pratiche conto termico e detrazione fiscale. Per info 06 95 73 501.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
10: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
11: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
12: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
13: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
14: Da Euro Bufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, schiena d'asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Eurobufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
0: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
15: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
16: Nuova gestione va a Trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini, abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
3: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale. Pappa e Ciccia, per tutta la saga dell'uva del 25, 26 e 27, sarà presente con il suo stand in via Filippo Corridoni 65, a San Cesareo. Vi aspettiamo.
17: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

0: Radio.
1: Free music.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Onda Libera.
1: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti, prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. luxurythingsrent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
0: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
2: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
3: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo?

0: di 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Prenestre Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio

0: o noleggio auto. Prenneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309. Aperti da lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19. Il sabato 8.30-14. Per info 06 95 31 20 01.
1: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
2: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
3: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
4: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID. Penseranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
5: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
6: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
7: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano e nella nuova sede di San Cesario, in via Maremmana 44.
8: Grandi offerte fino al 30 settembre, scuotitore Volpi Bomber 299 euro, motosega STIHL per potatura 299 euro e tutto l'occorrente per la raccolta delle olive.
9: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
10: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesario. Telefono 06 95 70 312.
11: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
12: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Busca Auto di Palestrina. Via Prenestina Antica 182, a Colleferro, via Casilina chilometro 50 e 900, a Frosinone, via dei Monti Lepini chilometro 5 e 600.
3: Amurel 2000 dei fratelli Giordani, leader nel settore del marmo e dei sintetici da oltre 40 anni. Tra i nostri brand, Okite, Decton, Laminam, Silestone e Gress Porcellanato. Lavoriamo spessori da 6, 12, 20.

0: bagni e arredamenti in genere. Inoltre siamo presenti nel settore edilizio con soglie, imbotti, scale in marmo e granito. Siamo a San Cesareo, via Lecco numero 4. Rispondiamo al numero 06 95 59 51 19 oppure 366 42 64 252. Amurel 2000 dei Fratelli Giordani. Un nome, una garanzia.
1: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
2: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
1: La spesa intelligente.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
2: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
2: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
6: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori, 18 euro bevande incluse.
7: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico, trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338 54 88 745 o 06 6813 6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
8: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
9: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
10: Ascolta, la gioielleria c'è?
9: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
11: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti, prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
9: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
12: L'enoteca La Cantina del Formale, troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
8: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
13: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
14: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano, in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
15: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali. Porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
16: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
17: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
18: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 300.

0: 7, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Onda Libera, sei su Onda Libera, Free Radio,
3: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.